0: candela, amanza e appela, usando la tela, amanza e appela, usando la tela.
1: Musica UI.